0: we are all we need.
1: Festival gratuito Zurbarán Rock Burgos, 10 y 11 de julio, al aire libre y en plena ciudad, con lo mejor del heavy rock nacional e internacional. Overkill, Doro, Heaven's Gate, Hardcore Superstar, The Poodles y hasta 18 bandas en un ambiente único.
2: Y además, el 9 de julio, celebrando el 135 aniversario de Diario de Burgos, fiesta previa con rockerizos, Secret Sphere y el legendario guitarrista Uli Jorro.
1: Zurbarán Rock Burgos, festival gratuito, tu festival.
3: ¿Tú qué radio escuchas?
4: Vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive